0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza di

0: Dimentica i problemi, stasera non mi tieni. Ragazzi, da quando vi ascolto non vi mollo più e premetto che è successo quasi per caso, ma le cose per caso sono sempre le più belle. Grazie per la compagnia, vado a casa che sono stanco, ho lavorato stanotte.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: La combriccola,
3: la combriccola,
2: la combriccola
3: di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra: non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
3: Au, scombricolati, vostro vichingo, vi voglio bene.
4: Au! Gli scombricolati del

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: È venerdì! È venerdì! Avete capito? Venerdì! Tutto a posto?
2: Bene.
3: Buongiorno scombriccoli. Ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion. Se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro. Sempre così.
4: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
5: Gli scombriccolati del mattino. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
6: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di venerdì 18 settembre sul centro nord Italia con prevalente copertura nuvolosa. È ancora attiva infatti una perturbazione atlantica ed è responsabile ancora di localizzate precipitazioni, dunque ombrelli ancora a portata di mano. Saranno principalmente informazioni sull'arco alpino, sui settori montuosi e sulle alte pianure della Lombardia, nelle aree interne della Toscana, sulla Romagna, sull'Umbria e sulle Marche. Altrove non mancheranno spazi soleggiati, il tutto con temperature diurne più contenute al nord, non oltre i 23-25 gradi in molte località. In altre diverse aree del centro riusciremo a toccare ancora picchi di 27-28 gradi, tipici estivi. Al sud variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti più intensi su est Sicilia, con qualche rovescio temporale, temperature in calo con massime tra 24 e 29 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: messaggio audio in arrivo. Potrebbe contenere della lucidità? Dubitiamo.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Sono ragazzacci, Gianni Contadino, matto di Reggio Emilia. Siete i numeri uno. Grazie, buon weekend!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gibbs. È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Firulifiru la firulifiru. Al seculetto scuola si va. Dice che mi. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulifirula, firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati. Firulifirulo.

0: que oggi è venerdì, venerdì, è venerdì!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combricola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Buongiorno dai ragazzi della Combricola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
3: La Combricola. La Combricola. La Combricola. Gli scombricolati del mattino. No.

0: prossimamente sugli Scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: Number one! Gli Scombricolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
2: Per restare giovane ascolto la combriccola tutte le mattine. Sono pieno di rughe, a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Qualcuno ha deciso di condividere un pensiero e noi abbiamo deciso di non fermarlo.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
2: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
0: E anche per oggi è tutto amici, tra poco la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: un punto su Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 18 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente, l'Italia è pronta a inviare la Marina a Bale el Mandeb senza l'UE. Trump, è un momento cruciale per l'Iran, devo prendere una decisione. Pashdaran, colpita petroliera del Togo a Hormuz. Netanyahu, si deve abbattere il regime, distruggere Hezbollah e Hamas. La guerra in Ucraina, giorno 1668, jet militari russi in Lituania. I caccia italiani in volo. Meloni, Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Il congresso USA intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, ira del Cremlino. Politica, il viaggio diplomatico, Meloni a Oslo, cooperazione industriale ed energetica tra Italia e Norvegia. Oslo è il nostro quarto fornitore di gas, ricorda Meloni, stasera incontro tra aziende. Sull'Ucraina, non rispondere alle provocazioni russe. Per la cronaca, delitto Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM Venditti. Il magistrato era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone di casa a Montelanico in provincia di Roma, soccorso da alcuni passanti dopo un volo di 10 metri, è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Maltempo, bomba d'acqua su Firenze, la pioggia entra agli Uffizi, ma il bacco di Caravaggio è salvo. Oltre 45 mm d'acqua in un'ora causano un'infiltrazione nel celebre museo, sfiorando il capolavoro. Le opere non hanno subito danni e le sale riaprono regolarmente. Estero, Corea del Nord, la sorella di Kim Jong-un minaccia gli USA, reagiremo alle esercitazioni. Pronti a mobilitare tutti i mezzi disponibili, spiega Kim Yo-jong, qualora gli interessi strategici della Corea del Nord venissero violati. Sport, calcio, tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League, vittoria per 5-0 in casa contro gli olandesi del NEC. Stasera l'anticipo della quinta giornata di Serie A, Monza-Sassuolo. Europei maschili di pallavolo, l'Italia batte la Slovenia e si qualifica prima nel suo girone, domenica a Torino gli ottavi contro la Danimarca. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Tornata la combriccola anche in questo venerdì 18 di settembre. Buongiorno da parte mia, Virginia. Era inverno l'ultima volta che ci siamo visti, coso 1 e coso 2.
1: Sì, sì, era gennaio, stava nevicando.
2: Ci faceva lo stesso tipo di freddo.
1: Sì.
0: Ora è estate, ma soprattutto qua dentro ci sono 50 gradi percepiti.
1: Addirittura questa cosa di percepiti.
2: E perché hai attorno a te due figure maschili predominanti.
1: Coso e coso bollenti stamattina.
0: Questa
1: e quindi
0: sensualità. Che guarda, non riuscirò a tenere a bada per tutte queste tre ore.
2: Anche
0: penso,
2: secondo me prima o poi ti mettiamo le mani addosso, nel senso.
0: Ecco, bene, cominciamo molto bene. Salutiamo la Manu che ritornerà poi settimana prossima. Si è presa qualche giorno di relax da questi due esseri e come darle torto, dico.
2: Ah, guarda che tu lunedì sei ancora con noi, eh?
0: No, non è vero. Posso decidere di scappare a partire da questo weekend. Lontano, lontano. Rimarrete senza figura femminile. Poi voglio vedere.
1: Finisce sempre così.
2: Siamo a posto. Siamo a posto. Possiamo cominciare?
0: Sì, è solo l'inizio di queste tre ore. Intanto la prima canzone che ascoltiamo è quella di Olivia Dean.

0: comunque posso dire che anche voi, cioè, siete esauriti, un po' come i nostri ascoltatori. Sono già arrivati un sacco di audio, sentiamo.
1: Buongiorno Virginia. Buongiorno. Ciao coso 1 e coso 2.
2: Vabbè, siamo qui. Ciao, ciao.
1: La vecchia alcolizzata siete riusciti a farla fuori allora?
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Allora, prima di tutto non è vecchia.
0: La Manuela? No. La Manuela.
3: La Manu.
2: E poi non è nemmeno alcolizzata, cosa sta dicendo? Ma,
0: beh, no, è cambiata comunque.
3: È cambiata?
0: Non è più, non è più la mano di una
2: prima
0: volta.
2: Prendevo la media, adesso sono due le medie, sì.
3: Fa le medie superiori.
0: In maniera progressiva. Poi sentiamo un'altra bella nota vocale di qualcuno che è felice sicuramente per l'arrivo di questo venerdì. Un po'
4: come buongiorno Cobricco! Buongiorno Radio Numbers Ones! Questa mattina ho fatto una cosa che non facevo da tanto tempo. Mi sono alzato e visto che è venerdì, mi sono guardato allo specchio. Ho detto: caspita, da venerdì scorso è passata una settimana. Ora mi sono guardato e ho detto: minchia, comincia a invecchiare, cominciano a passare gli anni, diventi grigio.
2: Sti discorsi?
4: È passata un'altra settimana. Ma sei ancora il pirla che eri settimana scorsa!
2: Quello sì.
4: Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo!
0: Esame di coscienza.
5: Buongiorno, come qua? Buongiorno, miei cari mariachi radiofonologi. Sono qui a far benzina. E per andare a lavorare
3: è il contrario,
5: per pagare la benzina. Esatto. Ma adesso che il vino costa meno della benzina, mi vieni col vino. Omar, dai che ci organizziamo.
0: Vorrei avere insomma il suo entusiasmo in questa mattinata. Per ora non ce l'ho, anche perché devo stare qua con coso uno, coso
3: ma bastano due litri di vino buono, poi te la cavi.
0: Ma ci pensa la birra.
6: Ma buongiorno amici moschettieri, miei cari scombricolati. Tutto bene? Chi ha attrezzato sul naviglio sta piovendo.
2: Ma no, ma dai.
6: Che meraviglia, che freschezza. Dai, e da voi? Sono così contenta che ho dormito benissimo. Con questo bel fresco finalmente ci voleva. Poi
2: accelera.
0: No, ma ragazzi, la fiera anche a due per
3: è lunga comunque.
0: Sembra sempre lei. Vabbè, noi vi amiamo così, la combriccola qua su Radio Number One, anche pronti per ascoltare il prossimo disco, quello di Lady Gaga.

0: Summer. Allora rimanete con noi perché tra poco negli Spacca Notizie vi parliamo di questa storia, di questa impiegata che è stata licenziata, siamo a Milano, perché attaccava post-it in tutto l'ufficio per chiedere più educazione ai colleghi. Ci sono i colleghi maleducati, no? E quindi capito?
1: Esagerati, però voglio dire, io ne conosco tante di persone che mettono i post-it, mi raccomando.
0: Io pensavo ordine. Che dicessi io riconosco tante persone maleducate.
1: Anche. Però anche di quelle persone che attaccano i post-it richiamando l'attenzione sulle cose.
0: Sì, questa cosa di richiamare l'attenzione dei colleghi maleducati, ci torniamo perché insomma è un po' complicata. Tra poco qui, subito dopo le previsioni meteo su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Nel corso della giornata odierna ancora la perturbazione darà luogo a condizioni di generale instabilità atmosferica su buona parte dell'Italia in un contesto meteorologico molto variabile. Nel fine settimana al nord da domani si andrà incontro ad un netto miglioramento già a partire dalla giornata di sabato grazie al previsto aumento della pressione atmosferica, garanzia di una maggiore stabilità atmosferica. La situazione resterà più dinamica nel resto del paese e perciò la previsione sarà un po' meno affidabile. In ogni caso per domenica dovrebbe essere bel tempo al nord e anche al centro, qualche problemino ancora al sud. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: E allora rimanete lì, tra poco vi raccontiamo la storia di questa impiegata. Siamo a Milano in un ufficio, ne parliamo tra poco qui negli Spacca Notizie.

0: ma che canzone romantica con Karol G e Bruno Mars. Still. Allora.
1: Hai fatto dei bacini.
0: Ma sì, sono tutti lì, capito? Vabbè, vabbè, no, perché siccome si dice che sia scoppiata una love story tra i due, ci sta, dai.
1: Ci sta.
0: Allora, qui negli spacca notizie invece non parliamo di storie d'amore, vi portiamo in un ufficio, secondo me sono quelle dinamiche che capitano spesso dentro gli uffici. Allora, siamo a Milano, in una società finanziaria, dove c'è questa dipendente, credo fosse dipendente, che insomma stanca dei comportamenti maleducati dei colleghi, cosa fa? Ne mette un po' tanti, insomma, stavo leggendo l'articolo. Riempie l'ufficio di tutti questi post-it con scritto, per esempio, non rovistate nei cassetti, avete rotto già un calorifico, calorifero, non sostate nella guardiola, non si tocca il computer degli altri, non aprite gli armadi degli altri. Insomma, l'ufficio era pieno di questi post-it di questa dipendente.
1: Quindi intenzioni buone, dopodiché magari forse un filo di esagerazione, però da lì a licenziarla mi sembra un filo troppo. Lei è stata licenziata, poi però il giudice l'ha reintegrata, il tribunale ha disposto anche un indennizzo per lei di 33.000 euro, quindi va bene, cioè il comportamento può essere magari un filo esagerato se una collega così dice, che due palle però queste post-it, però da lì a licenziarla, in effetti probabilmente ragiona il giudice, no? Dai, non si può licenziare una persona perché mette dei post-it per richiamare, no, l'attenzione dei colleghi.
0: È una adesso, cioè, no, sicuramente.
1: Cioè, effetti, può essere antipatica, però non licenziarla, sì, voglio dire, no?
0: No, però, cioè, vabbè, a parte che magari dà fastidio, nel senso, a parte che io sono convinta che le persone maleducate, tu gli puoi mettere anche i cartelloni, ma non c'è verso, cioè il maleducato ignora, perché è ignorante, e quindi, voglio dire, ignora anche, figurati, i post-it. Post-it non li vede bene, però magari anche tanti post-it solo così per rivolgersi ai colleghi, anche quella è una cosa che può dare anche abbastanza fastidio, no?
1: Sul fastidio sono d'accordo, pochino. Tu vai in bagno e trovi il bigliettino, mi raccomando, tenere pulito, poi vai dal frigorifero, mi raccomando, non toccare le cose degli altri, che due coglioni, però,
0: capito, esatto, c'è un po' tanto.
1: Il tribunale ha detto che lei non ha creato alcun danno all'azienda, perché di fatto
0: è vero,
1: e quindi l'hanno dovuta reintegrare. Quindi se avete una collega così, fate pace con voi stessi.
0: No, ma sai, la vera domanda è, se tu hai un collega maleducato, sai, di quelli che proprio non...
1: Cosa fai?
0: Cioè, capito, cosa fai? Esatto, come lo richiami all'ordine? A parte che dovrebbe farlo magari un superiore, no? Tu puoi anche dirgli, guarda, non è che ne so, lasci le cose così in giro. Ma tanto, ripeto, se ne frega. Però immagino che questi post-it, da quello che abbiamo capito, erano veramente tanti, sparsi in tutto l'ufficio, no? Quindi a qualcuno ha dato fastidio, suppongo.
1: Di sicuro.
0: Vabbè, insomma, non lo so io come reagirei, anche perché quelli educati ci sono rimasti anche un po' male, no?
1: Di sicuro con tutti questi post-it.
0: È un po' esagerato.

0: Eccolo qua, Samurai J Ossessione. Allora ci torniamo tra poco sulla storia di questa dipendente che è stata licenziata perché attaccava un sacco di post-it all'interno dell'ufficio contro i suoi colleghi maleducati, però il tribunale l'ha reintegrata e anzi dovrà anche essere risarcita perché sono arrivati dei messaggi.
1: Ma voi siete quelli che attaccano i, i post-it o siete quelli che li leggono? Cioè fatemi capire, capito? Sì, è partito podcast a posto di post-it. Cioè, nel
0: non
1: senso,
0: eri Claudiano,
1: tu secondo me, Fabi, sei quella che li attacchi i post-it.
0: No,
1: io li attacco ancora.
0: Guarda, io ho una mia filosofia contro le persone. Io lascio fare. Io lascio fare.
1: E come fai a risolvere la cosa?
0: Ho delle mie strategie psicologiche.
1: li fissi.
0: No.
1: Li fissi costantemente. No,
0: te lo dico tra poco. Dai, dopo una grande canzone.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Meet Nobody, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, torniamo su questa notizia. A Milano un'impiegata è stata licenziata perché attaccava post-it in tutto l'ufficio per chiedere più educazione ai colleghi. Ne attaccava veramente tanti, ma il giudice la reintegra, quindi perché insomma, il licenziamento era sproporzionato, diciamo, questo tipo di comportamento, e dovrà anche essere risarcita.
1: Sì, perché di fatto lei, dice il tribunale, non ha arrecato nessun danno all'azienda, cioè avrà rotto le palle ai suoi colleghi,
0: esatto,
1: ma non ha arrecato danno all'azienda, quindi deve essere reintegrata.
0: Ma insomma, magari a livello psicologico, poi ti dico, io per esempio i post-it li odio, cioè non li appendo manco a casa, cioè quindi non mi verrebbe, non so, cioè ripeto, secondo me quando hai a che fare con delle persone che sono un po' così di livello basso, sì, in generale devi elevarti e usare strategie diverse, mica livellarti, no? Cioè, anche perché questi qua maleducati del tuo post-it che se ne fanno, cioè, manco lo leggono, è come quelli dell'immondizia, ne parlavamo prima, no? Vedono i cartelli, ci passano davanti, capito? Studiare.
2: Faccio una semplice battuta provocatoria.
0: Vai,
2: che rimane tale, perché ovviamente se l'hanno licenziata vuol dire che era una che ha esagerato. Però questo dimostra quanto ormai gli educati siano fastidiosi e l'educazione sia fuori moda, anzi merita di essere di ricevere un licenziamento. Sarebbe da ragionare molto su questo, più che altro.
0: Questo è vero.
2: Ciao.
1: No, tu hai molto ragione. Tu hai molto ragione. È proprio così.
0: Esatto, è un tema quello.
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
3: Sono Karen dalla provincia di Sondrio.
0: Ciao Karen.
3: Avevo una collega che siccome era molto infastidita dal fatto che uno dei colleghi utilizzasse il bagno delle donne in modo sistematico,
0: ma,
3: e sapevamo anche chi era, perché l'abbiamo anche visto andare avanti e indietro al bagno delle donne, appese un cartello sul muro che diceva: magari non far centro, ma almeno falla dentro. Ciao.
0: Però scusa, vorrei chiedere a Karen, ma dopo che gli avete appeso il cartello, lui è tornato nel bagno degli uomini o, come penso, è rimasto in quello delle donne? Cioè, avrà letto, avrà riso, avrà detto: hanno preso un cartello per me, e continua ad andare lì.
1: Perché se poi per una cosa del genere vai dai capi, i capi ti dicono: ascoltate, cioè, vedetevela tra di voi, cioè non è che devo. E invece ogni tanto, secondo me, è anche una piccola ripresa da parte di un capo che dice: oh, mi raccomando, ci sono due regole, rispettatele, no?
0: Aspetta che ha risposto Karen, perché sono troppo curiosa per sapere di sapere se ha cambiato bagno o ha continuato ad andare in quello delle donne.
3: No, tranquilli, ha poi funzionato benissimo, non è più andato.
0: Perfetto, bene, vedi.
1: A volte lo sputtanamento totale globale funziona, a volte, però solo a volte.
0: Dai, ci si può provare.

0: giornata, it's a beautiful day con Michael Bublé. Allora rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in Australia. Intanto così ci fate anche sapere che cosa avete appiccicato voi nel vostro, sullo sportello del vostro frigo, no? Sai che un sacco di gente appiccica le calamite, bigliettini con il promemoria del giorno, la lista della spesa, messaggi per il marito, per la moglie. Tu per esempio cosa tieni?
1: Un sacco di calamite inutili colorate che cadono e si rompono, con sotto le visite mediche per esempio, tac, metto lì. Una vaccinazione, queste cose. Capito. Che le metto lì, un promemoria, colloqui
0: nel frigo. Va bene, allora fateci sapere anche voi. Comunque tra poco vi portiamo in Australia qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della Difesa Guido Crosetto, che aggiunge: non ci sono militari connazionali coinvolti. Ancora violenza a scuola, uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha accoltellato una professoressa. Prima dell'accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, in stato di shock, non è in pericolo di vita. Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Gli accertamenti sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Torna in vendita la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica a Roma, 700 metri quadrati circondati da 11.000 metri di parco e una sala da pranzo ricavata in un'antica grotta romana. La cifra per acquistarla è da capogiro, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo sport, il calcio, Europa League, goleada ieri sera della Juventus che allo Stadium travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Stasera torna anche la Serie A con l'anticipo della quinta giornata, alle 20.45 c'è Monza-Sassuolo. Ricordiamo anche la super sfida di domani sera tra le due capolista, Roma-Inter. Pallavolo, all'europeo maschile gli azzurri battono al tiebreak la Slovenia e chiudono al comando il girone A. Sfideranno domenica a Torino la Danimarca per gli ottavi di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: E noi sigla di Saif, parlare d'amore, 12 e 5 minuti, buona venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, vi raccontiamo, partendo da questa storia di questi due coniugi anziani, siamo in Australia, che avevano l'abitudine, come moltissime persone, di appendere un sacco di cose sullo sportello del frigo, no? E loro avevano appeso anche questo biglietto, che poi si è rivelato vincente, ma siccome anche loro avevano un sacco di robe, non ci avevano fatto assolutamente caso. Un biglietto milionario, no? Che poi hanno riscosso, ma insomma se ne sono accorti diversi giorni dopo.
1: Avevano vinto 13 milioni di dollari, ragazzi, non 10 euro, ma non se ne erano accorti. Ma in effetti questa cosa qua del frigorifero,
0: tutte quelle cose, un po' via.
1: Ma sì, li attacchi lì, rimane lì.
0: Io non attacco niente nel frigo.
1: Tu non hai attaccato nulla sul frigorifero? Io sì, 10.000 calamiti, un po' come la fotografia di questo articolo. Uh-huh. Mille cose, dirti che sarei così attento in caso di vincita ti direi una bugia, cioè nel senso
0: perché rimane lì in mezzo alle altre cose,
1: rimane
0: non
1: lì, non controlli, insomma. Tra l'altro loro non si erano neanche, spiegano gli addetti, non si erano registrati a questa piattaforma, per cui non potevano nemmeno essere contattati dagli organizzatori di questo gioco, dovevano andare per forza loro. Alla lunga se ne sono accorti e adesso hanno una vita da riprogettare con 13 milioni di dollari.
0: Caspita, anche però. Sì, stavo leggendo che infatti lei dice: ah, non so adesso cosa fare bene, perché poi ti arrivano tutti insieme questi soldi. Tra l'altro, incuriosita, sono andata a vedere da dove deriva, diciamo, qual è l'origine del magnete, no? Perché sai che un sacco di italiani attaccano queste calamite, insomma, nel frigo. Sì. E pare che, furono gli antichi greci, anche se qualcuno sostiene che l'origine sia ancora più antica, cinesi e indiani, e il nome magnete deriverebbe da Magnesia, che è una località dell'Asia Minore dove erano situati questi giacimenti di rocce in grado di attirare il ferro. E quindi vabbè, questa era una mia curiosità personale, però io sono curiosa di sapere i nostri ascoltatori cosa appiccicano lì nel frigo, cioè capito, messaggi anche d'amore, per esempio tu per tua moglie attacchi bigliettini d'amore?
1: Ma no, ma cosa vuoi che attacchi sul frigorifero? No, tra l'altro è talmente pieno. Scusa. È talmente pieno di calamite. No, non c'è spazio, abbiamo cominciato ad attaccarle anche sul lato. Cioè, sul lato, ci sono due lati disponibili, no?
0: Vabbè,
1: davanti e a sinistra.
0: Hai capito, sul lato.
1: Sì, abbiamo cominciato ad attaccare anche lì con le calamite, 8.000 calamite, poi c'è due figlie che fanno una gara a portare a casa le peggio minchiate quando
0: Ma uno non vive con te, Claudio, scusa.
1: No, ho capito, ma le calamite me le molla lì, però.
0: Ah, te
1: a parte
0: le molla,
1: che
0: vabbè.
1: Formalmente vive ancora con me, magari
0: vabbè,
1: se ne andasse, magari
0: però,
1: se ne andasse fuori dalle palle in maniera vabbè. Definitiva lui e le sue calamite.
0: Quanta cattiveria. Puoi sempre toglierne qualcuna, comunque nessuno ti obbliga a tenere appiccicate 200 calamite, scusami.
1: No, da contratto le devi lasciare.
0: Vabbè, finché c'è spazio, diciamo.

0: Sheeran in questo momento nell'occhio del ciclone, per tutta la storia, poi ci torneremo, del musicista così mandato liberamente a casa, come avete sentito. Insomma, tra l'altro leggevo prima, ha perso un sacco di followers. Allora, con Khalid, insomma, i temi politici minano anche gli artisti più amati. C'è un nostro amico che, a proposito delle calamite, ha detto che lui appiccicherebbe, è anonimo, si è fermato anonimo, appiccicherebbe la suocera al frigorifero.
1: Stai attento. Il tuo numero di telefono ce l'abbiamo, se ci chiama la suocera. Stai all'occhio.
0: Allora, amici, parliamo di questa tendenza che ci parte dalla New York Fashion Week. Claudio è rimasto, devo dire, assolutamente rapito.
1: Lo sapevo che dicevi questa cosa qua, guarda. L'hai
0: girata tu questa notizia,
1: sì,
0: scusami.
1: Ebbene, in effetti l'immagine rapisce.
0: Dai,
1: l'immagine
0: prova
1: conquista.
0: A descriverla.
1: Allora, immaginatevi un paio di jeans, ok?
0: Stretti.
1: La fotografia è dalla schiena, dal retro. Ok, però diciamo all'altezza del sedere, parte alta del sedere.
0: Beh,
1: si ha
0: medio alta.
1: Medio alta, si apre una.
0: C'è un oblò.
1: Un oblò, in pratica si vede lo spacco del sedere, la parte alta, voglio dire, che spunta dai pantaloni. E questa cosa sta conquistando New York e tutto il mondo, e anche me, perché oggi pomeriggio andrò ad acquistare questi jeans con lo spacco sul sedere. Tra l'altro, questo
0: c'era,
1: mi sembra un sedere.
0: C'era lo spacco a cuore di Bersani, questo si chiama in un altro modo, ma insomma.
1: Questa è una donna? Sì, è una donna.
0: Una donna, perché vabbè, sedere è abbastanza levigato, anche perché si vede proprio, diciamo, l'incanalatura. Allora, no, perché sapete che molti artisti, stilisti poi vanno a parare, e devo dire che questa ha detto che vabbè, insomma, lei vuole oggettivamente, ha fatto tutto, espresso tutto un concetto filosofico su questo sedere in bella vista. Insomma, dai, alla fine è un pezzo di sedere che si vede da un oblò, dai, che filosofia vuoi applicare? Cioè, una roba del genere, no? Come dire, guardatemi da qui, non so, una cosa del genere.
1: Guardatemi da qui. Non è la mia faccia, no, sotto sui pantaloni.
0: Ma no. Anche se qualcuno
1: Allora, no, non sono malissimo. Io voglio dire, forse.
0: Ma dai, ragazzi.
1: Volgarotti, cioè, tu dici?
0: Ma ti immagini andare in giro per Milano? Già è pericoloso. Vai in giro con un pantalone così, con la scalanatura del sedere a bella vista. Ragazzi.
1: Secondo me dovrebbe essere leggermente più alta, cioè un accenno.
0: Esatto. Nei buchetti quelli sopra sarebbe stato, se buchino.
1: Voglio dire, descriverlo per radio, comunque avete capito, dai, insomma, c'è questa apertura.
0: Ma cosa vuoi chiedere? Se la gente li porterebbe?
1: Apprezzerebbe. Io per esempio li acquisterei, oggi pomeriggio vado, per esempio.
0: Poi mi mandi la foto?
1: Sì, vediamo.
0: Dai, l'aspetto con ansia.

0: Tommaso Paradiso con Forse su Radio Number One. Forse avrà la meglio lo zio Nasti anche oggi.
1: Direi proprio di sì. No, nel senso che sembra dei messaggi proprio, sì, insomma, siamo a senso unico. Per ora ti stiamo asfaltando. Leggerei questo di Federico. Ciao ragazzi, si corre tutta la settimana, almeno il weekend voglio essere libero di alzarmi alle 10, fare il riposino post pranzo e farmi gli affari miei. Voto lo zio Nasti e vai, andiamo a sotterrare brum brum oggi proprio così.
0: Ma, sì, ma quando fate le vostre attività, quelle del tempo libero, se non nel weekend? Quindi prendersi del tempo per voi, secondo me, non significa per forza stare a casa come lo zio Nasti. Cioè, vuol dire magari anche prendere e andare da qualche parte lo stesso, da soli, non per forza con gli amici. Io preferisco con gli amici, però c'è chi lo fa anche in solitudine e si trova molto bene. Vabbè, era un piccolo appellino perché è vero, lo zio mi sta asfaltando pure oggi. Non una gran bella settimana fin qui, per quanto mi riguarda. C'è ancora più di metà puntata. Torniamo tra pochissimo. Questo è One Match.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Zio, volevo confessarti questa cosa perché, allora, succede sempre così.
2: Dimmi.
1: Di base anch'io sono abbastanza pigro e non ho mai tanta voglia di uscire. Poi però ti sorprende questa cosa, che quando sei fuori, una volta fuori, ti diverti come non mai e lo percepisci e analizzi bene la situazione e capisci di aver fatto la scelta giusta.
2: Cioè, quindi tu non vorresti uscire, poi vieni trascinato, so io, per i capelli dagli amici e dalla moglie.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: alla fine fai cose. Ma sai che bello che ho fatto un sacco di cose.
1: Capito?
2: Poi arrivi lunedì in radio e sei un Kleenex usato, perché diciamolo pure.
1: Chiedo anche agli ascoltatori
2: distrutto
1: di riflettere su questa cosa, perché sono sicuro che è così anche per loro e voteranno per me.

0: mai più.
1: Vabbè, non fare così, Noemi, adesso spero di non incontrarti mai più, non è il caso. Poi stasera vado in discoteca, vado a suonare e domani polleggiato, tranquillo, relax. Di questo stiamo discutendo oggi all'interno di One Match. L'ho presa larga?
2: Ciao, che immagino queste, queste ragazze che pullulano attorno allo zio Nasti, che lo vorrebbero per sé, per portarlo da qualche parte, ma facciamo il weekendino di là. E lui no, assolutamente no.
1: Esatto, questa è la linea. A parte che polleggiato, credo in dialetto bolognese sia proprio rilassato, stabi bello polleggiato, credo, se non ricordo male. Comunque questo vi abbiamo chiesto: voi durante il weekend preferite stare tutto il giorno, sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica in giro a fare cose, oppure almeno un giorno in total relax?
2: Sai cosa c'è, zio? Oh, bene, ora mi sento
1: doveva
2: un
1: darmela
2: più.
1: Lui doveva darmela.
2: Sono più soddisfatto. Messaggi dei nostri cari amici ascoltatori.
3: Ciao. Telefono da Torino. Allora, io mi schiero dalla parte di Francesco, perché sono uno di quelli che starebbe sempre fuori, sempre in giro, mi piace da pazzi andare fuori sia in settimana che sabato, ormai la domenica non tanto perché è piena di gente che è strana, comunque stare sempre in giro, sempre fuori, non dico divertirmi, ma almeno a visitare, guardare cose nuove, imparare cose nuove, eccetera,
2: sì,
3: eccetera.
2: Ma allora
3: quindi mi schiero dalla parte di Francesco.
2: Ma no.
3: Da Torino.
2: Non è giusto.
1: Il voto non è valido, no. Ha sbagliato a scrivere sulla scheda il nome del candidato e purtroppo sai che questi voti vengono annullati. Quindi
2: no,
1: mi
2: sono io quello che vuole vedere più cose durante il weekend e fare più cose, quindi il voto è per Andrea, non per
1: te.
2: Per Francesco
1: te.
2: Ti scusiamo lo stesso.
1: Questo è solo weekend, questo è solo Brasil, vuol dire che c'è Angela, la nostra opinion leader.
2: Mi auguro che stia dalla mia, ascoltiamo.
4: Buongia bambini, buon weekend a tutti. Ciao zio Nasti, ciao Andrea Brumbrum Ferrari. Andrea,
2: sì.
4: Oggi sono dalla tua parte.
2: Finalmente.
4: No, a me weekend, principalmente sabato sera, a me piace uscire, non so,
2: andare
4: a cena fuori. Sicuramente d'estate andare fuori a fare l'aperitivo, stare in mezzo alla gente, poi tutta la settimana si lavora, fa casa, lavoro casa, non esco in settimana dopo il lavoro, però di weekend,
2: sì,
4: neanche la domenica, però il venerdì e il sabato sera mi piace uscire.
2: Ma sì.
4: Ciao, e poi io che abito in Svizzera vado tutti i sabato in Italia a fare la spesa. Evviva! Ciao.
2: C'è anche quella di attività.
1: Contrario, non erano i frontalieri che vanno su, lei invece è una controfrontaliera, vabbè.
2: Allora grazie
1: dettagli.
2: Angela, però io ti suggerirei non solo di uscire tanto il venerdì sera e il sabato sera, mettiamoci anche la domenica, dai.
1: Ma che ce frega. Siamo indistruttibili, poi arrivi a lunedì, boom, tracollo, dai, su.
2: 393-444-0444 per i vostri messaggi, dai che c'è una piccola rimonta, dai.

0: Best Day of My Life, American Outdoors su Radio Number One. Caro zio, c'è una piccola rimonta, c'è una piccola rimonta da parte mia.
1: Sì. Sì, devo dire che guarda, non ci avrei scommesso un centesimo, perché all'inizio era un senso unico, tutti contro di te, tutti che almeno un giorno, il weekend a riposare, invece adesso saltano fuori i grilli.
0: Secondo me stanno capendo che una gita improvvisata, per esempio nel weekend, può diventare anche il ricordo più bello. Tu arrivi la domenica sera, sai che il giorno dopo devi tornare al lavoro, non sei tanto felice, però ripensi a un weekend in cui hai fatto tutto quello che dovevi fare, quindi secondo me sei soddisfatto di questo. C'è un messaggio di un nostro caro amico che
1: è un po' agitato, però sentiamo.
0: No, mi trasmette grande carica di energia.
2: Vai, vai. Io sto con lo zio, sempre in giro, sempre in giro, sabato e domenica. Ma come si fa? Già in settimana sei impegnato al sabato e la domenica. Di più ancora, sempre in giro, sempre in giro. Allora, si campa una volta sola. Ciao, buon weekend,
0: grazie.
2: Buon venerdì.
0: Anche a te.
1: Ammiro molto questa carica, è devastante proprio. Sì, sì, dacci vivere una volta sola, ma non vai avanti molto così. Te lo dico io, devi ricaricare le batterie, sennò
0: Non è il caso di ribadire le posizioni, perché è già la seconda volta che succede. Lo zio è quello che se ne sta bello tranquillo nel weekend, almeno una giornata intera di relax, di riposo a casa, nudo in pigiama, indifferente, però diciamo che preferisce quello stile di vita nei giorni non lavorativi. Io invece preferisco invece fare tante tante attività. Lo zio, hai qualcosa da aggiungere in merito?
1: Allora, caro Andrea Ferrari, Ferrari, devi pensare un po' al tuo corpo. Il tuo corpo ti presenta il conto, se tu non ti riposi e poi alla fine che fai? Vai a lavorare il lunedì e guardati allo specchio. Ti sei guardato allo specchio?
0: Sì, lo sto facendo anche in questo momento.
1: E quella è già una risposta. Cioè, dovrebbe già essere una risposta per te. Guarda come cazzo.
0: Però Maurizio, ok, l'importante secondo me è non confondere il riposo con la pigrizia.

0: Radio Number One, un bel match di venerdì sul weekend.
1: Sì, io ho una domanda da farti, caro zio, un'altra, dica, l'ennesima.
0: Dica.
1: Come sei messo da amici?
0: No, io ho un sacco di amici, infatti gli inviti non è che manchino. Non è vero. Allora, non è vero. Andrea, tu stai insinuando che io sto a casa perché non ho amici, perché
1: no,
0: sono triste
1: perché
0: e abbandonato.
1: No, è stata una conseguenza del tuo stile di vita, perché dopo un po' hanno smesso di invitarti e hai perso tutti gli amici.
0: Continuano a invitarmi imperterriti, mi vogliono bene. Delle volte si preoccupano per me, portano beni, alimenti, medicine.
1: Sì, zio, vengono a controllare se sei ancora vivo. Perché
0: sei vivo, sì, sì.
1: Ti citofonano e vengono a controllare. 393-444-0444 per i vostri messaggi. Weekend, almeno un giorno sul divano senza fare nulla o fuori sempre, magari anche se avete poca voglia. Voi da che parte state?
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Il nuovo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Number One va pronunciato così perché è una parola giapponese, quindi o lo pronunciamo bene oppure lasciamo perdere. Lasciamo perdere, per favore.
1: Qual è il tuo preferito?
0: No, di cosa?
1: Al pesto, pomodoro.
0: Questa fate finta che non l'abbia detto. Voi quando Andrea Ferrari fa così, è un bravo ragazzo, però ogni tanto ci scivola
1: sughi,
0: dentro. Fate
1: sughi.
0: Finta di niente. Amatelo per altro, come faccio io, così deve essere.
1: Ma i sughi, caro
0: zio.
1: Messaggi,
0: vai.
2: Anche qualche volta sul divano va bene.
1: No.
0: Te l'ho detto io. Ma perché tu sei iperattivo, sei troppo, guarda che poi ti distruggi, ti scarichi.
1: No, capito, però poi
0: t'ammali.
1: Hai il senso di colpa se non sfrutti al 100% quelli che sono i giorni che hai a disposizione.
0: No.
1: Che cosa?
0: Non ho il senso di colpa. Non me ne frega niente.
3: È il momento dell'appello!
1: È il momento del mio appello, caro zio, perché amici abbiamo 5 giorni per lavorare e solo 2 per vivere. Voi volete passarne uno in pigiama sul divano? Il weekend non è un parcheggio dove lasciare il cervello fino a lunedì mattina. Uscite, vi prego, vedete gente, fate una gita, andate a cena, anche quando non avete voglia, perché la voglia spesso arriva, come detto, dopo che siete usciti di casa. E ricordate che il divano è lì dal lunedì al venerdì, non è che scappa, eh? Quindi se ne avete bisogno, aspetta.
3: È il momento dell'appello!
1: Infatti non l'ho finito. Gli amici invece, perché prima ne parlavamo con lo zio, se continuate a dire stasera non esco, quelli che stanno dalla sua parte, prima o poi smettono di chiamarvi. Quindi vi prego, concludo, basta weekend buttati, riempiteli di vita, anche di stanchezza, però almeno sarà stanchezza con quella voglia di poter raccontare qualcosa che è successo. Sono stato chiaro?
0: Guarda, chiarissimo, ti rispondo solo in un modo. Il settimo giorno si riposò dopo aver completato la creazione del cielo e della terra. Se l'ha fatto lui, dobbiamo farlo anche noi. Dipende, dai adesso, Andrea.
1: Dipende in che modo si è riposato. Magari è andato a farsi una partitina di
0: biliardo. Ma che è andato a farsi l'aperitivo, certo.

0: Is It Any Wonder su Radio Number One. Siamo praticamente giunti in chiusura di questa puntata di questa settimana. Sinceramente dispiace perché io mi aspettavo di tornare a Radio Number One dopo una settimana di congedo con una carica pazzesca. Ce l'ho avuta, devo dire, ma non pensavo di perdere così tante sfide.
1: Vabbè, non fare così, torna nel tuo lemme lemme, zitto zitto, mojo mojo, cacchio cacchio.
0: Mi è piaciuto soprattutto
1: lemme lemme.
0: Ma
1: vabbè, c'è chi vince, c'è chi perde, questa è la vita, caro Andrea Brumbru Ferrari. Se tocca.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto lo zio Francesco Nasti.
1: Mesto. Questa settimana sotterrato, vabbè, la settimana prossima magari andrà meglio a te. Comunque l'ascoltatore tipo di Radio Number One preferisce passare almeno un giorno del fine settimana a riposare, tutto qua.
0: È vero, sono arrivati tanti altri messaggi proprio in questi minuti durante i kin che dicono proprio no, Andrea Ferrari probabilmente non ha ancora figli e quindi dovete sapere che nel weekend non hai possibilità di uscire, di fare cose eccetera, preferisco starmene in casa. Altri messaggi che hanno concretizzato, diciamo, in maniera definitiva questa vittoria da parte dello zio Nasti, che comunque saluto e ringrazio. Goditela questa sera perché so che è un impegno di quelli notevoli. Domani però riposa.
1: Ma certo che sì, grazie a te Andrea Brumbru Ferrari. Noi ci sentiamo qui su Radio Number One domenica sera per l'ultima parte del weekend Number One, come sempre dalle 18 alle 21. E adesso chi c'è? Chi c'è?
0: C'è Stefano Federici che al momento è andato un attimo a fare un saltino in bagno, quindi oggi non lo salutiamo qui, però tra poco sarà al timone del pomeriggio Number One. One Match torna lunedì dalle 13 alle 14. Grazie a tutti, ciao!
1: Buon weekend, bye!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Grazie allo zio Nasti. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ancora violenza a scuola, uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima dell'accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna in stato di shock non è in pericolo di vita. Nel napoletano a Terzigno un 14enne si è invece presentato a scuola con una lama da 18 centimetri all'interno dello zaino. A fare la scoperta è stato il dirigente scolastico. Pare che il giorno prima il ragazzo avesse avuto un acceso litigio con un compagno. Caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: non ci sono militari connazionali coinvolti. Roma, due medici a processo per la morte di Margaret Spada. I chirurghi estetici, padre e figlio, sono accusati di omicidio colposo. La 22enne morì nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio nel 2024. Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Gli accertamenti sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Torna in vendita la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica a Roma, 700 metri quadrati circondati da 11.000 metri di parco e una sala da pranzo ricavata in un'antica grotta romana. La cifra per acquistarla è da capogiro tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo sport, il calcio, Europa League, goleada ieri sera della Juventus che allo Stadium travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Stasera torna anche la Serie A con l'anticipo della quinta giornata alle 20.45, c'è Monza-Sassuolo. Ricordiamo anche la super sfida di domani sera tra le due capolista, Roma-Inter. Il Gran Premio d'Austria di MotoGP inizia nel segno delle KTM. Nelle prime prove libere Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti a Pole Spargarò, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e sesto Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, entrate, tocca a noi.

0: parlare del segreto della bellezza maschile, ma prima di farlo...
1: Buongiorno Luca, zero titoli,
0: Luca.
1: Ciao cuoco Bruno, tutto a posto, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Un abbraccio a te amico mio da zero titoli, salutiamo anche il cuoco Bruno e il mister.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, viva il PN1. Ciao,
0: viva il PN1, buon venerdì anche a te mister, salutiamo tutti i mister d'Italia all'ascolto del pomeriggio number one, benvenuti.
3: Ciao Stefano, per adesso anche oggi il Massimo Piccione c'è, dice oh, niente, ho sentito che devi parlare del segreto della bellezza maschile.
0: Sì, sì,
3: l'unica
0: sì, sì.
3: Cosa per essere no. Belli, per essere belli, insomma, assomigliare a un piccione.
0: Vabbè, ma potevi anche risparmiartela questa.
3: Questo è il segreto della bellezza.
0: Siamo messi bene.
4: Ehi,
0: ecco,
4: Alfredo,
0: dimmi meglio.
4: Il segreto della bellezza maschile è saper cuccare, te lo dice il numero uno, allora. Rodolfo, il cuccatore latino dei sette pianeti.
0: Ma quali pianeti? Non conosci neanche i nomi dei pianeti. Allora, il segreto della bellezza maschile, dicono gli esperti, un po' di pancetta, perché sarebbe proprio quella a fare letteralmente dei miracoli. Quindi altro che addominali scolpiti, altro che palestra ogni giorno. L'attrazione, secondo gli esperti, passerebbe per il grasso corporeo. C'è stato questo studio internazionale che ha stabilito che il fisico maschile più attraente ha il 13-14% di grasso corporeo. E allora dicono in male, in molti, viva la pancetta, perché l'attrattività maschile non dipende, secondo questa ricerca, da muscoli esasperati, ma da segnali di salute e benessere. E il corpo ideale comunica equilibrio ormonale e fertilità, non solo forza. Quindi la forma a V piace, ma da sola non basta a rendere un corpo, diciamo, desiderabile. Quindi le immagini ideali dei social sono lontane dalla realtà e spesso diseducative, e questa ennesima ricerca va a confermare che tecnicamente l'autunno-inverno 2026 potrebbero essere i mesi delle pancette. Vediamo, insomma, chiediamolo a voi donne, concordate oppure no con la ricerca?

0: Pezzo di qualche tempo fa, Lolly Dancers. Le donne vanno matte per fisici scolpiti, ma poi scelgono altro. È proprio così? Il segreto della bellezza maschile è un po' di pancetta, quindi quest'anno potrebbe essere l'anno decisivo per chi ha la pancetta. Ragazze, ho bisogno di voi.
1: Ciao Stefano, sì, concordo. Un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle.
0: E là là.
1: Un po' di pancetta è rassicurante, okay. Morbida e molto coccolosa.
0: Grazie.
1: Adoro. Ciao Silvia da Brescia.
0: Quindi chi ha la pancetta risulta per lei, la nostra ascoltatrice bresciana, essere, diciamo, rassicurante.
2: Allora, beh, non sono una donna, ma la mia opinione è che sia la ricerca veramente una grande chip. Perché comunque, dai, anche le donne sbavano quando vedono un fisico
0: scolpito,
2: statuario,
0: sì.
2: E tutto quello che ne concerne, come noi sbaviamo per una donna col fisico statuario e magari non muscoloso, però
0: insomma
2: sicuramente per me la ricerca un giazzecca.
0: Non giazzecca.
2: E io ho la pancetta, quindi non tiro sicuramente l'acqua al mio mulino. Ciao.
0: Grazie per questa tua testimonianza.
3: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno
3: oggi
0: cara.
3: Oggi non si può andare al sole,
0: no,
3: purtroppo.
0: No, è brutto.
3: Ero
0: tempo.
3: Ero già pronta.
0: Ai.
3: Però la pioggia minaccia. Allora, buon PN1 e tanti baci Anne-Marie.
0: Grazie per questi baci, ricambio, grazie Anne-Marie dalla provincia di Lecco. Stiamo parlando del segreto della bellezza maschile. Secondo l'ennesima ricerca, la pancetta farebbe miracoli nell'autunno e nel prossimo inverno. Sarà davvero così? Amate la pancetta? State riscoprendo la pancetta? 393-444-0444. Lui la pancetta non ce l'ha. Sempre in perfetta forma. Luciano Ligabue, che ascoltiamo con Qualcosa per te su Number One. Ti ho sentito.

0: per te, la nuova di Luciano Ligabue, sentita qui su Radio Number One nell'ultimo appuntamento della settimana con il PN1. Benvenuti, benvenute. Il segreto della bellezza maschile, un po' di pancetta. Abbiamo detto che gran parte delle donne apprezzano l'uomo con il fisico scolpito, ma poi scelgono altro. E ultimamente gli uomini con la pancetta sono aumentati negli appartamenti. Le convivenze con chi ha la pancetta sono aumentate.
1: Buongiorno Ste.
0: Buongiorno.
1: Dipende dai gusti. Chi vuole tartaruga scolpita stile tartaruga ninja, chi vuole la pancetta, chi li vuole con i capelli, chi pelati, in questo caso come me. L'importante è che piacciamo a tutti e soprattutto a noi stessi. Ciao Ste e forza Como!
0: Grande Gigetto, un abbraccione. Stiamo parlando del segreto della bellezza maschile. Abbiamo chiesto l'aiuto naturalmente di uomini e donne, ma è vero che l'uomo con la pancetta a quanto pare ultimamente piacerebbe molto di più rispetto a quello che ha il fisico scolpito?
2: Allora, diciamo che il fisico statuario fa piacere a tutte, dopo... Il fatto che noi, cioè la metà di noi c'è in casa l'uomo con la pancetta, ci fa piacere di più l'uomo con la pancetta, però insomma un bel fisico è un bel vedere. Ciao!
0: Ciao, però c'è chi ha un parere tutto suo. Siete pronte? Vogliamo fare un po' di polemica? Amico mio!
3: Ciao Stefano! Più che pancetta o non pancetta, le donne sai cosa guardano? Quelli che c'hanno i soldi.
0: No.
3: Puoi essere grosso, grossissimo... Piace alle donne se c'hai 2 milioni di euro in banca, non c'è bisogno di essere statuario, te lo dico io al giorno d'oggi poi. Ciao, buon venerdì, ciao Stefanino!
0: Grazie, questo era il tuo contenuto audio, quindi per lui il segreto della bellezza maschile è avere un portafoglio potente, altro che pancetta o tartaruga ninja, no, il segreto per attrarre l'altro sesso, i soldi.

0: tutti insieme, quasi 2000, per rispondere alla parola nascosta nel sarcofago. È andato in tilt praticamente tutto, signore e signori. Grazie per la fiducia, grazie per esserci e grazie per quello che ci raccontate ogni pomeriggio durante i tre tutti contro tutte. Il primo alle 2:30 con l'enigma, il secondo con il mondo della televisione protagonista e il terzo lo stiamo vivendo in diretta adesso alle 4:22 con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo in Egitto per raccontarvi che è composta a 7 lettere, 3 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona, se le cose non vanno bene lo può diventare questa persona, lo è una persona tutt'altro che tranquilla.
1: Maurizio da Bergamo, la risposta è ansiosa.
0: Ansiosa, ansiosa. No.
2: Può essere agitata?
0: Signori!
2: Un saluto da Lorenzo da Pavia.
0: Lorenzo da Pavia è stato il più veloce, noi abbiamo scherzato con alcuni messaggi, quelli che tecnicamente non erano corretti, ma già da un po' di minuti molti di voi avevano detto agitata e da Pavia è super campione lui.
3: Agitata Mauro dalla provincia di Torino.
0: La provincia di Torino con Mauro risponde a Pavia, seconda la prov di Torino.
4: Tiziana Usmate Velate, agitata.
0: Grande Tizi.
5: Agitata, Giorgio da Lugano.
0: Anche Lugano c'è.
6: Stefano, la parola è agitata. Anna da Busto Garolfo.
0: Busto Garolfo risponde a Lugano.
7: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere agitata? Ho sentito solo 7 lettere e l'ultimo indizio. Mariana da Lugano.
0: Brava Mariana.
8: La parola in oggetto di oggi è agitata, Carlo da Varese.
0: È quella, siete troppi, troppi, troppi.
9: Bravo, Stefano da Roccafranca, per me è agitata.
0: Bravissimo.
10: Ciao, Luca da Brescia, per me la parola è agitata.
0: Anche Luca da Brescia c'è.
11: Agitata.
0: Anche la Sciura? E ce l'è?
11: Agitata.
0: Brava Sciura, complimenti. Anche la Sciura da Tavernola in provincia di BG è presente nella top 10. Un abbraccio e un saluto a tutti quelli che magari non hanno sentito in onda il vocale, ma il tempo è quello che è, siete davvero tantissimi. Continuate a giocare, continuate a provarci. Piccolo break e dopo il terzo tutti contro tutte qui su Number One tra pochissimo parleremo anche di traffico.
12: Su Radio Number One.
13: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé.

0: contro Aristotele.
1: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
2: Andrea, pensavo a un tema geniale.
1: Sì.
2: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
3: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

causa di un incidente precedente tra l'allacciamento con l'A21 e lo svincolo di Desenzano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia, direzione Brescia, tra Cavenago e Trezzo per un veicolo fermo. Un altro veicolo fermo causa rallentamenti tra viale Monteceneri e Cormano, sempre sulla 4 ma in direzione Brescia. Ci sono altre criticità sulla 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Si formano code per la chiusura di un tratto tra Varazze e Arenzano. In direzione opposta verso Ventimiglia invece si registrano code a tratti per lavori. Un incidente al casello di Ventimiglia in direzione Genova causa ulteriori rallentamenti. Sulla 21 Torino-Brescia, all'altezza dello svincolo Brescia Sud in direzione Torino, il traffico è intenso. Ci sono incidenti e code anche in zona Roma. Sulla 24 nel tratto urbano in direzione Grande Raccordo Anulare si registrano code a seguito di un incidente tra lo svincolo di Portonaccio e via Fiorentini. Code anche sul tratto urbano tra la tangenziale est e via Fiorentini, sempre in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Bentornati al pomeriggio Number One. Tra pochissimo vi parlerò di un paio di persone che hanno cercato di rubare un'auto, poi sono stati beccati, sono scappati a piedi e il tutto non è finito bene per questi due furfantelli. Ne parliamo tra pochissimo perché è una notizia che va approfondita, lo farò in vostra compagnia nel pomeriggio Number One del venerdì.

concluso nel peggiore dei modi per due ragazzi, due ladri che, braccati, diciamo, dai carabinieri, pensando di fuggire alla cattura, saltando come delle cavallette muri e recinzioni, sono atterrati nel cortile sbagliato. Beh, notizia che va approfondita. Parliamo di questi due giovani che, dopo aver rubato una Fiat 500X parcheggiata a San Sebastiano al Vesuvio, si sono imbattuti nell'alt di una pattuglia dei carabinieri, ma invece di fermarsi hanno deciso di tentare la fuga e l'inseguimento si è concluso in una strada senza uscita. A quel punto i due hanno abbandonato l'auto e hanno proseguito a piedi, correndo come dei matti, convinti di poter seminare i militari, e nel tentativo di sfuggire alla cattura hanno scavalcato prima una recinzione, poi un'altra, poi un muro, poi un altro, ma lì il colpo di scena che era dietro l'angolo. Dall'altra parte si trovava il cortile della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio, e i due sono atterrati proprio lì nel cortile dei carabinieri, e alcuni militari erano proprio presenti in quel momento e i due sono stati fermati e arrestati. E a loro, questi due ladruncoli, va il premio frittata di oggi: presi e arrestati.

Eyes, questa è la nuova canzone di Chris De Sarandi, nato nel 1998 a Londra ma poi cresciuto nel sud-ovest dell'Inghilterra. Lui ha iniziato a suonare in una band a 14 anni prima di trasferirsi a Leeds all'università, e il successo che cercava è arrivato anche grazie a questa canzone intitolata appunto Good Old Days, che troverete sicuramente anche nella Play One, la nostra classifica ufficiale. A proposito, domani pomeriggio alle 18 vi aspetto qui su Radio Number One con la terza classifica di settembre. Non mancate!

0: programmatori e con l'utilizzo della macchina del tempo torneremo nel 1985 con una grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Signori, dal 1985 Everybody Wants to Rule the World a Tears for Fears 4:50. Si stanno preparando le nostre meravigliose creature, le donne al volante, pronte per tenervi compagnia nelle prossime 3 ore. Tra pochissimo Carol G, ma prima Gaia, Bossa Nostra.

0: per i veri uomini business, quelli con la valigia sempre in mano. Manu Chao, Karol G con Viajando por el Mundo, canzone che chiude un'intera settimana di pomeriggio number one. Grazie naturalmente per aver giocato, per aver supportato anche questa puntata, tra l'altro l'ultima della settimana. Il PN1 tornerà lunedì a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Noi invece ci ribeccheremo domani alle 18 con la Play One. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto, buon week!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One, sono le 17, un minuto.
1: Radio Number One, notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stato oggetto di diversi attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo degli Houthi. Per Trump è un momento cruciale per l'Iran e lo stesso Trump dice che a breve arriverà ad una decisione importante. Shock nella scuola Giovanni Verga in via Gussone a Centocelle, fuori Roma. Un ragazzo tredicenne ha ferito in modo superficiale una professoressa con un coltello dopo averle spruzzato addosso spray urticante. È successo questa mattina. Sembra che il ragazzino volesse fare una diretta video della scuola su Telegram ed è stato fermato. Sono stati rinviati a giudizio dalle GUP di Roma i chirurghi estetici Marco e Marco Antonio Procopio, accusati di omicidio colposo per la morte della 22enne Margaret Spada, avvenuta nel novembre 2023 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio medico. Il processo è fissato al 9 marzo prossimo davanti alla nona sezione collegiale. È sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato per quanto riguarda la morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute lo scorso dicembre a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Fonti qualificate sostengono che gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che vanno verso questa direzione. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia sui social lo stesso Di Battista, postando una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha detto il 48enne. Sport calcio, stasera al via la quinta giornata di Serie A con Monza-Sassuolo alle 20.45, domani alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida tra le due squadre a punteggio pieno Roma-Inter, in serata Venezia-Lazio. Stasera anche l'anticipo di Serie B, alle 20.30 si gioca Juve-Stabia-Cesena. La MotoGP è di scena a Spielberg, molto bene oggi Pedro Acosta davanti a Pole Espargaró, poi Martin e Marc Marquez. Domattina libere 2 e qualifiche, alle 15 la sprint, domenica la gara alle 14. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: E ci divertiamo allora in questo venerdì 18 settembre. Buon pomeriggio a tutti voi, siamo le donne al volante, Agnese e Chiara con voi fino alle 20.
2: Contenuti ad altissimo tasso culturale,
1: molto,
2: attenzione,
1: molto.
2: Ne uscirete fra tre ore arricchiti, direte ma dove ho vissuto, ma cosa ho studiato io fino a questo momento della mia vita, quindi i motivi per rimanere con noi sono tanti, c'è soprattutto la nostra musica, quindi si parte!

0: Detto tra noi la voce di Malika Ayane su Radio Number One con Agnese Chiara. Allora, visto che ieri sera ci siamo congedate parlando di culo clean,
1: sì,
0: ci siamo dette, ma perché non continuare un fil rouge ad alto tasso culturale che neanche Alessandro Barbero ci starebbe dietro? E quindi, visto che andiamo incontro al fine settimana e la leggerezza deve dominare, parliamo di shopping.
1: Parliamo di shopping perché, attenzione, secondo uno studio condotto da un team di ricercatori di Taiwan e australiani e dell'Australia, fare shopping aiuterebbe a dimagrire e a combattere lo stress. Ora, che serviva a combattere lo stress, forse c'ero arrivata anch'io. In momenti magari un po' particolari, un giretto nei negozi, magari te lo fai e stai meglio. Però dimagrire mi è nuova. Quindi, ottimo, non vai più a correre ora.
0: Esatto, perché una passeggiata di circa 3 ore per negozi farebbe bruciare 1400 calorie con una stima di 12 volte al mese. Ma chi è che va a fare shopping? Cioè a Taiwan vanno a fare shopping ogni 12 mesi. Comunque è questione di punti di vista, perché c'è chi lo shopping lo ama e credo siano la maggior parte delle persone, chi invece lo odia, ma lo stress lo fa venire,
1: sì,
0: andare a fare shopping.
1: In effetti sì, specialmente quando stai magari cercando quella cosa specifica e non riesci a trovarla anche in un centro commerciale grande come 7 volte casa tua e quindi dici ora non ce la faccio più.
0: Devo allora io adesso direi dividiamoci in 2 categorie,
1: okay.
0: Una macro, secondo me è quella più frequentata, cioè chi ama lo shopping, e una micro che va a fare shopping il lunedì mattina alle 9 quando ci sono solo le signore che fanno acqua gym con check-on, per intenderci.
1: Esattamente.
0: Tutta in più. 393 4440 444 se volete raccontarci a quale area shopping appartenete. Girl, I'm about to have-

0: Una canzone magnetica, The Bauza con la sua loro Magnetic qui su Radio Number One. Parlavamo di shopping perché, attenzione, pare che lo shopping faccia dimagrire, da evitare naturalmente ascensori e scale mobili però quando si va in giro per negozi, perché altrimenti no, non vale.
1: Questa cosa non si può sentire che faccia dimagrire. Ogni scusa è buona per andare in un centro commerciale a comprare qualcosa. Dimagrisco. Comunque andiamo oltre.
0: C'è Lisa che ci ha scritto al 393-444-0444 e ci dice: un tempo avevo le mani bucate specialmente per le scarpe, ora sono diventata brava perché le compro solo se davvero ne ho bisogno, per esempio quando ho le suole lisce. E beh, allora lì ci sta ricomprare le scarpe.
1: Lei fa come me, quando i jeans, che ormai sono talmente rovinati, lisi, sfilacciati, che dico ok, è arrivato il momento di andare a comprare, perché non mi piace, mi stressa, mi fa venire mal di testa, non lo so, l'aria condizionata un po' satura che c'è nei centri commerciali. Ma mi consola sapere che non sono la sola, perché anche Alessandra scrive: sono come te, entro, indosso, provo quello che serve da sola ed esco. Perché poi uno potrebbe anche aprire il sottocapitolo: da soli o accompagnati,
0: e certo,
1: gli uomini potrebbero sbizzarrirsi di ogni.
0: Raccontateci di quanto tempo siete stati sulla panchina ad aspettare la vostra

Jimmy Bohorn con Give Me Some. Siamo nel 1975, questa è Number One Classics, l'appuntamento di tutte le sere da lunedì al venerdì dalle 22 alle 23 in compagnia di Chiara Papanicolaou, c'est moi, la sottoscritta. Riascoltiamo insieme, godiamo insieme della musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Adesso andiamo in avanti di 10 anni, siamo nell'85. Howard Jones con Like to Get to Know You Well.

cercasi disperatamente Janet Jackson, che qui abbiamo ritrovato e riascoltato con questa That's the Way Love Goes del 1993. Ma non credo di essere la sola ad essersi domandata, una volta andata al cinema a vedere il film su Michael Jackson, ma perché non c'è Janet? Mi chiedevo, ma sarà lei? No, lei è la Toya. Ma sarà lei? No, non è lei. E a svelare, a rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio Jaffar Jackson, il nipote dell'immenso Michael, che ha interpretato Michael Jackson nel film, e ha detto che Janet Jackson ha in mente un progetto cinematografico dedicato a se stessa, e quindi non avrebbe voluto comparire in un film in cui c'è un'attrice che la interpreta, per poi magari fra, non sappiamo quando, perché non ci sono in questo momento dei dati, delle certezze su questo progetto cinematografico sulla vita di Janet Jackson, ricomparire a distanza comunque di poco tempo nei suoi panni interpretata da un'altra attrice. Quindi questo dovrebbe essere il motivo per cui Janet Jackson non è comparsa in Michael, film del quale inizieranno le riprese del sequel proprio alla fine del 2026. Su Radio Number One, questa è Number One Classics, proseguiamo nel 1978 con Musique, Keep on Jumping.

0: Restate con me, restate con noi, perché la musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella, l'ascoltate solo su Radio Number One, e non è finita qui.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Number One Classics.

0: Lionel Richie, al secolo Lionel Brockman Richie Jr., che era frontman dei Commodores fino ai primissimi anni 80, 82, quando decide di intraprendere la carriera da solista. E ha pensato bene, perché sì, i Commodores sono stati un gruppo rappresentativo degli anni 70, però se vogliamo, Lionel Richie, una volta solista, ha scritto dei pezzi che hanno avuto ancora più successo, tant'è che siamo qui a distanza di 43 anni dalla pubblicazione di questa All Night Long ad ascoltarla e a cantarla. L'abbiamo ritrovata in Number One Classics, ora Flesh and the Pan con Walking in the Rain.
1: Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Siamo quasi in chiusura di questa puntata del venerdì sera di Number One Classics con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, quindi rimanete qui.

0: si conclude qui. Io sono Chiara Papanicolaou, grazie per la compagnia che mi avete tenuto anche durante questa settimana. Vi auguro una splendida serata e uno splendido weekend. Noi ci ritroviamo qui lunedì sera, sempre alle 22, con Number One Classics. Buonanotte a tutti, ciao.
1: Number One Classics. La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
0: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.